Cominci adesso nella radio Misade 107.3 FM il programma Avanti ancora Talian, par mantenere la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frottole e la musica italiana, dalle 7 fin le 9 del sabato. Programma Avanti ancora Talian, radio Misade 107.3 FM.

Eccola, buonasera, buonasera a tutti quanti, che tu la sonada. Struconasso a tutti che ascolto da Radio Misada FM 107.3 in questa sera del sabato 10 di ottobre. Ecco, vespera del feriato della festa della Madonna Aparecida, patrona del Brasil e del popolo brasiliano. Struconasso a tutti, valgico le giuta a fare il programma ancora le solti indarendo lì del brotto da sera che ancora abbiamo il video par de là. Ecco, per questo Facebook. Potete scompartire, mandare un recadetto come che volete, e anche se volete scompartire per i vostri amici, per il vostro gruppo, per la turmetta del gioco dei bocci e quel del quattriglio e così avanti, no? Sapete che è facile aiutare tutti quanti che vogliono anche portare avanti, che nel telefono 4351 1277 o WhatsApp, come andate per scritto, perché per l'audio da mia, eh? Bisogna che sia solo per scritto un po'. Il 984 35 24 90, l'area 54 qua della nostra regione, sul telefono l'ora della WhatsApp 984 35 24 90, mandate il vostro recadetto lì che un attimo mettiamo in aria. Ecco, in questa sera mi sega fidà sempre mi sol qua, ora che vediamo cosa che viene fuori, eh? Ma andiamo avanti che con l'altro. Tutti quanti la do la festa ancora del Giacondo, che è il paron da radio qua, e anche lui che è giunto a fare il programma. Tutti i sabati sera dalle 7 alle 9, qua della 107.3, qua da Vicanabarro, il programma Avanti Ancora Italiano. Sempre con l'aggiunto e la forza del Battistello Commercio dei Cereali, qua da Vicanabarro, lui che è sempre a posto, no? Aiutando l'italiano. Altri che vi occorre dei prodotti del Battistello, basta ligarti il 999 50 10 20. Farmacia Magia Economica, a Farmacia Popolare, qua da Vicanabarro, anche con plantone 24 ore sul telefono 984 48 5579. E il mercato famiglia, aperto tutti i sabbi e domeniche di mattina, e il sabato intero magari anche, e la domenica e feriati. Per ben attendere la gente, se vuole far cucinare una carne, lori che la pareccia, cucina e che mette là per valti in dartolla, tutto a posto, senza guastare fuoco, senza guastare legna, del 981037020. Anche la GIG Presentes, qua da Vicanabarro, ben nel centro della città. Adesso che l'ora di man, dopo di man, le nell'omenai l'ora il giorno dei bambini anche. Ora comprengo un regaletto a tutti quanti, anche non so, per bambini come per i nonni, per zio, per zia. Il telefono della Genia Scicolette è il 981030333. E anche il Banco Sicredi. Il Sicredi è una cooperativa di credito della nostra regione qua ad Vicanabarro, che ha più di 30 anni. Aiutando la nostra società sul telefono 3355 9204, posto 35 del Milton Dall'Agnol, qua dell'avvenida. A tutti quanti che vi occorre del petrolio là in colonia o quei che passa qua della regione, potete fermare la sera attendesti e dopo fare un buon viaggio, e specialmente quei da colonia, allora potete mandare un recado della tesape del 996328742, nel telefono del posto 35 che giunta sempre il nostro programma. Struconasso a tutti quanti i nostri compagni qua in questo giorno 10 di ottobre, festa a tutti i posti di man dopo che nella Passo Fondo, che è la diocese qua nostra, ora che nella Romaria alla Madonna Aparecida, e tanti altri posti della regione, che ne è sempre qualche dun che fa feste l'ora per la nostra Madonna. Struccone a tutti, valgi che vuole mandare un recadetto qua anche via il Facebook, potete mandarlo, che vediamo se non ti cattano fuori qua, dopo lo mettiamo in aria. Ora nel mese missionario, questo qua di ottobre, e allora anche questa festa della Madonna del Rosario, e mi pare che settimana qua anche ho ricevuto una notizia là del Veneto, è una cosa antica, ma è 60 e pochi anni della storia che ha dato una baruffa là de no, il gascioccala, la ripresa, il vagionte che lo ridise là, che ha dato una grande disgrazia là del nord dell'Italia. Giusto, dopo parliamo un pochettino anche sopra la storia del plebiscito del Veneto che ha diventato in 1866, mi pare che le sta. Giusto?
Avanti con la partizione, dopo un pochettino parliamo qualcosa, solo allora che Giacondo che ha fatto anni, il mese passato manco, le dio fare allora la festa per tutti quanti là, tutto il 7G. A tutti un strucon e andiamo avanti con Sonade, che adesso che ne è il Viva il Mare, col gruppo 6 de Janeiro, e Adela Arsignol dice, inno dei migranti italiani, è la musica che andiamo a ascoltare.

0: Paron par la parona, pari tosatei, par tutti quanti, avanti ancora Talian, su Radio Misade 107.3 FM.
1: È proprio così, torniamo quando che le becche le 7 e 20 minuti qua a studio Radio Misade. Siamo con 16 gradi di temperatura e l'umidità là su delle nuvole proprio, no? L'alta proprio, piena di voglia di piove, settimana piena di tribolazione del tempo per la nostra regione qua anche. Parlo anche qua non tanta piova, ma mi ha fatto un bordello di notte anche lui, tanti posti ha fatto venti forti, pregiudizi per la colonia e la città e quanti posti. Aspettiamo che si tenga un pochettino, perché la previsione le per ancora di man e tutta la settimana quasi di piova qua per noi altri. Così che le il nostro tempo. Mandiamo il trucco un asso là, una buona sera al lei Marcadenti là di Gramado. Luca è sempre uno dei primi che viene rento di aiutare a fare il programma. Grazie a lei, la della sera Gavuscia, Gramado, il capitale del cinema o del, come si dice lì, cinema. E a tutti quanti della regione lì che sempre ascolto del programma, della sera Gavuscia. Ecco, anche loro che tribulava la vostra regione lì con brutti temporali settimana qua anche, no? Vanti che andiamo che getta con l'altro con la storia del Tosatel, quel che e gaccia mamma, ha detto mamma, vien che il boie va fora. Somare la cura la svelte, ta stala la guarda, ha detto ah bauco. Il boie le ligala dentro te stale. Ha detto no, mamma, ha detto qua il saon, il boie, il va fora. Allora le sta capita. come che se parla davanti se capisce pastroverso. El boy el va fuera, el boy, vuole il gadon ta parola, el boy el va fuera. El saon che è una grande cosa che la gente desti anni da nostre famiglie, del tempo de colonia, che ancora scambia vecchia maniera di far saon. Ma il saon era fatto col fuoco, date il brondo. Allora quei miscieri che vansea del porco, se fia il saon. Ora tocca far fuoco una giornata, due anche di più, d'altro se ti chinti vei mieta prima, dopo tocca andare di rio altri, o mette che ancora bagna gordura dentro, o mette che di più soda. E allora bisogna che fesse il fil, detto, tocca filare il saon perché lo diventa buono. Era un lavoro di tanta attenzione, ti potevi mia imbaucate perché andava fuori del bon o non buia pulito, o restia avanzando un po' di grascia, di olio, di bagna. E allora tocca far boia ancora. Tocca stare attenti perché era un gran pericolo il saon di boia. De volte diventa cose brutte, no? De broasse o anche saltare dentro qualche bestioletta, de volte, come che ha diventato tanti posti. Saltare dentro galline e così avanti, no? Diventa che brutti mestieri là. E il saon grande, importante per la vita della gente, e dice che la salute dipende dal saon. Se ti opera il manco tre volte al giorno, al dì, la salute diventa ben meglio sempre, no? Giusto? Balci, come le mandavo che ha detto, il telefono della WhatsApp è il 984352490 e giù a fare il programma. Qua che nel gruppo bellunesi che canta Se la vuol maridarse, e dopo Duman Italia bella, Italia le bella la musica, no? Dobbiamo ascoltare.

0: Tchô, tu só tem. Esteja atento com a Inteira Rádio Amizade FM 107.3, no programa Avante Ancora Italiano. Quem pare presto anche valtri a parlare la lingua dei vostri nonni, è italiano.
1: Ecco il tagliang, ha detto la, il tosato, giusto? Ricordiamo qua allora che siamo qua sempre con la giusta forza di Battistello Commercio Cereais, GIG Presentes, farmacia mais economica, ancora farmacia popolare, posto 35, Banco Sicredi e anche al mercato Famiglia qua della nostra regione da Vicanavaro, tutti quanti che occorre dei prodotti, valorizzare i nostri patrocinatori. Ecco, e mandiamo un strucco anche là che ascolta il programma del Riccardo Previati Berton, la sua Sola al Monte, la sua Banda San Pellegrino, chi va via Banda Santa Lucia, giusto? Tutti quanti che possono aiutare a fare il programma, siamo qua, siamo no, sono mi qua, mi sol, ai mega fidati a me qua, allora come tocca tirare a sapa mi sol finché non fa male la schiena, vai dopo se sento un fa un pochettino di... del lavoro sentati anche se per quella, no? Dite in conto, sa che qui che de pigo da mia soli e a Umbria sentati do. Lì che è brutto de vedere, no? Il tosato là che ha detto la mamma che l'era il boi e il vafora del savon, era la storia del savon. Ora i tosatei di oltre erano incaricati medesimo piccinini non darmi aderente il savon ma stare attenti che non venisse fuori e quando che sbassia il fuoco chiamare a mamma, era funzione per tutti quanti là in colonia stiani, giusto? E un'altra storia da tosata lì che sommare era di insegnare a tosa come fare, perché bisogna che impare pa a vita quando che venga grande, no? Ora che ha detto così a tosa, ha detto quando una roba gana maccia che non va mia via, ha detto la distira di fuori del saren. Che ciappa il saren, ora con lei a mattina a maccia va via. Allora, così l'ha fatta, tosata, mettesla fuori, sta roba macciata. Te guardo di mattina è andata a tola. Era di tornare in Dio, sua madre che ha detto che neanche guardava la tosa, che solo sentì che veniva il bordello che veniva sulla scala. E ha detto, andava via la maccia, fiola. Ha detto, sì, ha detto, manca roba, è andata via. Io ci vado, no? Porta via le mutande, che è quell'altro. Giusto? E quell'altro anche che fa la via prova della scuola. Allora il tuo satello che ha la sua mamma che ha di mandare fiori, che ha detto prova stimana qua, che ha detto seguono due bec. Ha detto di scienza e di religione. Allora che te lo ha dato come? Ha detto che l'ha impatto, che ha detto 0-0. C'è una bella nota e studia mia che bauco, no? Io sto andando avanti qua, parliamo ancora di nostri patrocinatori, l'ho richiuto sempre qua il programma, il posto 35 di Milton Dall'Agnol, altro che voglio cuore petrolio là in colonia, adesso sto con tutti quanti da colonia che Dio scomincia la nuova safra, per tanti becchi scomiciata, ma adesso nel trattamento per fare te culture d'inverno come vena, formenze, vade e altri prodotti. E anche quei che becchi piantare il miglio, quei che Dio parecchiasse per piantare la soia qua non perde di. Ora bisogna il petrolio là in colonia, il diesel, e l'olio diesel per le macchine, per trattore, safe, camion e camionette e così avanti tutto quello che occorre dei lavori là. Lighellit, il posto 35 del Milton Dall'Agnolto, il 996-32-8742. Su conasso, dottor Milton Dall'Agnolto, sempre ascolto il programma. Anche a Valdi che vuole fare un sicuro di vita, un sicuro per le macchine, un sicuro per il paviglione, per la vostra casa, che è importantissimo adesso in questi tempi qua di brutti temporali come che Dio deve andare. Allora un sicuro di vita o delle macchine o da casa, del paviglione, non è mia così tan caro, specialmente per i paviglioni e macchine e a casa. Ma a casa quindi è una delle prime che bisogna fare. La mia tan caro così, basta che ti vai là a fare una quotazione e allora dai della copertura completa, anche dipende da te e anche del sicuro. normalmente bisogna che te fai un spiegare fuori là come che l'è fatta la casa, quarta con che, quanti metri, tutto così. E allora solo a questo viene il valore e della casa e anche il valore di pagare il sicuro. E anche se occorre adesso le ore di fare i finanziamenti per rosse, bisogna far ben fatto tutto a posto con le note, perché se dà qualche cosa di stravento e con l'altro di toccare azionare il sicuro, bisogna che abbia tutte le note ben postate a posto giusto come che comanda. E del telefono lo puoi ligare al 33 559204, il Sicredi là a Ibiraiaras, che dà giusto la Tia Central, ma poi venire qua anche dell'agenzia qua da Vicanabaro e parlare con loro lì, che sareste ben informati. La GIG presente della Genie Chico qua da Vicanabaro ha tantissimi anni di fare negozi buoni con prodotti buoni e ben riceve la gente sempre contente a posto. Valti che vuole fare una compra per la vostra famiglia, delle robe, scarpe, robe per mettere in letto, in tola, con altri mestieri per tola, per cucina e altri tanti mestieri per la vostra proprietà. E anche che ne è sempre il materiale di scuola per i tosatei che studia tanto qua a Canabaro come quelli che va a studiare fuori della facoltà. Qualcosa può delegarti al 98103-0333 qua a Canabaro per la Genie Chico. E se vuole comprare un regaletto da spai bambini, che è il giorno 12 dopo di Diman, che è il giorno da Madonna Apparissida, che bisogna slevare pulito i tosatei, dare il merito a loro, tende che pulito dell'educazione, del benestar, della salute, perché le loro che continua dopo a tendere il pai, a mamma e tutti quanti così. È quel che porta avanti la vita, la cultura e così. Battistello Commercio e Cereais, squadra Vicanabaro, Moliterno, Casca, André da Roscia e anche Protasio Alves. Su con la al Douglas, lui è uno del capo della impresa del Battistello, o il gerente come si dice, qua a San Biasi. Sto con assoluto tutta l'equipe, tutti gli agronomi, tecnici e amministratori lì che tira avanti, i carretteri, i camionieri, che loro e quelli che va e viene col prodotto, chi meno adoro la soia, il miglio, torna indietro con la dubu, urea e tante altre cose, semenze che valti vi occorre là in colonia. Ora lei col Battistello qua della nostra regione del 9 99 50 10 20, col Douglas, giusto? E la farmacia mais economica, la farmacia da Sminina, la farmacia adesso può parlare. Qua da Vicanabaro, lì ben davanti, è il posto di salute. Adesso c'è nuova casa, nuovo predio, nuovo stabilimento, ben a capriccio, ben postato, con attendimento buono e anche a prezzi buoni e prodotti meglio ancora. Sempre tutte le settimane stai attenti che ne lanciamenti di prodotti nuovi e anche promozione. E nel plantone 24 ore se ti occorre, fuori di ora, meglio che no, ma sempre diventa qualcosa fuori di ora di volte, no? Che l'ora che tiri avanti lì che parele che le vi attende, se occorre rimedi, fare qualche ingestione, vede a pressione e così avanti. Del 984-485579 da farmacia e anche la farmacia popolare, quel che occorre di questo prodotto lì che ha sconti speciali. O di quei anche a chi costa niente, ora nella che lo riga la farmacia popolare, che è un aggiunto che viene per quei che depighi o cuore o che ha prodotti trattamenti di continuo, che tocca essere continuo per mi affermare, nell'allora che le tosate le attende con contentezza e di buon umore sempre, giusto? È il mercato famiglia, qua della famiglia della corte, qua da Vicanabaro, che è l'antico mercato del Giati, dell'Agnol, dell'Agri Giati. Quello che si è verte lì il medesimo posto per ben attendere la gente tutta settimana, anche e de mattina e sera, domenica de mattina e feriati gli è sempre verti, e anche loro che cucina carne per valci, potendo fare le compre, i mestieri che vi occorre per la vostra famiglia la domenica de mattina o anche i feriati de mattina, e loro potete incomendare la carne e dopo ritornare là, ciapparla, basta andare con una traversa che la porta a casa. O potete anche ligarti al telefono 98103 7020, che è il telefono del mercato famiglia, E stai attenti che sempre che ne promozione della settimana o del mese, che quando che ne entro lì sempre a sanca del balcone, guardate a prima partellera davanti di nel e scartafaccio là un papelzinho scritto là prodotto tal prezzo in promozione, giusto? Bellezza così, sto con tutti quanti là della famiglia, dalla corte e del mercato famiglia. Così andiamo avanti allora con altre due belle sonate. Adesso il grillo canta solo per l'amore e Adelarzinho la rima dei canti italiani.

Con questa bella musica, quando che le becche? Le 7 e 47 minuti al Vive a Colori, qua del studio Radio Misada col programma Italian. A becche da più di 3 anni al sabo, ma sembra ben dire a 10 anni in aria becche con questo programma qua, giusto? Ancora l'equipe la mia qua, partivido nella festa là degli anni del Giacondo, giusto? Giacondo che arriva allora sti di qua, passati il giorno 25 ai suoi 80 anni. Lui che lei ben in gamba, cioè buon di salute e di testa, del corpo e di mente, che con l'altro che lui che piace parlare italiano tantissimo, e ha studiato ben la vita, e lui è una persona che ha la testa buona, di mantenersi in testa le cose che lui ha sentito e ha vive questa vita là. No? Ora il Giacondo, con poco che fermo l'omenaio a lui, ora tutti quanti che arriva a una età di queste, è importantissimo, perché bisogna che sia con salute, se no va mia tan ben, no? Siete diventare come che si dice anziani, o da per dire con l'età e non avere mia salute le neanche bel, ma cada un ha la sua storia, mia vera. Walter Francesco Buffon, buonasera cari amici, come steo? Un struconasso a Walter e ai vostri ascoltatori, salute, pace e felicità. Grazie Walter, stammi bene anche a te sempre, e forza e coraggio per andare avanti, no? Luke de Comper de Dils, il mese che viene che ne è là il incontro dei diffusori italiani, la dua a Barron, se non mi sbaglio la memoria, la città che è quell'altro, ora i 27 e 28 se non mi sbaglio, su conasso e Walter lui al programma Voce d'Oro, la radio Radise a Anarec, la sua radio web. Chi vuole accompagnare la radio web di Walter, le sono date il Google e metti la radio Radise che te va entro là, ti ascolta la radio 24 ore, Walter, giusto? Su conasso a Walter tutti quanti là del gruppo Anima d'Italia. Che neanche qua Luis della Vecchia, che to buonasera, un succonasso a tutti i valti, sono di San John do Sul Santa Catarina. Grazie Gigio per essere sempre aiutando il programma qua, tutti sabbi anche l'uni per un altro mantenere la nostra tradizione la di San John do Sul, terra di gente che lavora anche loro, no? Tanto importante guida che se loro là, che nella regione là che pianta riso, se sono mia sbagliata cosita. Ricordando anche che mi pare che il mese che viene ne gomia la data di ancora, ma che ne qua un senaro per aiutare il nostro ospedale San Giuseppe qua da Vica da Parro. Tutti quanti riservi la data, quando la cattiamo fuori dopo mettiamo in aria, allora che va essere un senaro per aiutare l'ospedale qua a Canabar, qua del Salone d'Accesa, se mi ricordo più la data giusta, ma la catteremo fuori più tardi. Senta, andiamo avanti qua che vediamo se cattiamo con un pochettino. Allora i tanti auguri per Giacondo, mi fermo l'omenaio a lui per i suoi 80 anni di vita, lui che è il parone da radio qua, e dei descomissio che sempre che abbiamo parlato di fare il programma lui aveva un po' paura di parlare te a radio, perché lui è il parone da radio, ma ti senti mia a parlare da radio, e allora quando cominciò a fare il programma insieme con lui il giudice a farma, lui parla a me, lui intende le macchine. E allora ho cominciato pian pianino, perché lui diceva che aveva smentegato tante parole, che aveva perso un po' il dominio per via del studio e convivere con tanta gente che non parlava italiano. Come lui ha studiato, è avvocato apposentato, adesso un po'. Ora, te sa, la gente te comincia a convivere con gente che parla mia. E comincia a smentegare e perdere anche il sottacco che ha con l'altro. E l'ulga recupera ben in poco tempo e ancora parla pulito meglio che noi altri. Ora, a Giacondo, la era sema che le la sua parola, che gli parò qua da radio, facciamo allora gli auguri

Ecco, allora questa la ora in famiglia, la preghiera del nostro programma che fermo sempre, torno a metà al programma, giorno speciale della Madonna apparecida, che ha tantissimi anni i pescatori la cacatada rento e rio, e ancora de tanti devoti che ne al Brasile anche fuori, che i vai cammina, che fa il preghiere, domande, ringraziamenti alla Madonna, e la che la è sega fatta sentir, come si dice, o vedere la sua immagine negreta, perché non far differenza tra razza, colori, da nessuno, tutti compagni, e sicuramente in quel tempo quei che patia era del colore che era la dai venesta, negreta, divido che quei della razza negra era tanti esplorati il nostro Brasil, schiavi e così avanti. Ora ancora che ne tante fatiche ancora, era la Ela che l'aiuta, gli dà grazie a tanti che ricorre a Ela, anche considerata patrona dei bambini, dei piccinini o dei tatin, che era la tutti quanti che la ringrazia e che va gatta la grazia con Ela, di vivere bene, di vivere con rispetto e di guardare sempre per quei che depighi o cuore. Perché il Vangelo di Dio, il Signore lo ha le venest e ha di mandare per spiegarlo, insegnarlo, evangelizzare a tutti, ma avere da conto sempre quei che depighi o cuore, ai pipuareti, ai malai, quei abbandonati, quei anche escluiti della società e anche i marginalizzati, perché hanno dite con tanti preconcetti, sempre che ne sta. Ma dite ancora perché sia cose nuove e più brutte ancora di che una volta. Ora rispetto l'amore a tutti quanti i brisiani per via della Madonna apparecida. E così ringraziamo a Ela con questa preghiera della Ave Maria piena di grazia, il Signore è con voi. Benedetta si fra le donne e benedetto è il frutto del vostro ventre Gesù. Santa Maria, Mamma di Dio, prega per noi altri peccatori, adesso e nella ora della nostra morte, così sia.

Ecco, allora ritorniamo allora col programma italiano quando che le becche le 8 e 10 minuti. E il Walter Buffonga ha detto sì, Nelson, Radio Radice 24 ore in aria ed è più del 90% della programmazione italiana, giusto? Visto che bellezza, divulgare l'italiano, per quello che il nome è Radice, Radice italiana, è Radice che mantiene viva la nostra cultura, il nostro parlare principalmente, come diceva, è l'usato, la lingua del sataronda cultura, e allora così tutto se viene drio, tutto se mantiene, tutto se posta, con la grazia di Dio anche, no? Come ha detto lì dell'Arzigno, puariti con puariti è più facile di capire. E ha detto che siamo pieni di fiori, tanti bambini, tutti scavessai sbregati su, di tanto lavorare per mantenere e slevare la famiglia, ma slevata medesimo te la puariti, ma ben, con rispetto, amor, fede, speranza e carità. Mi penso bene alla nostra comuna, tutti i puariti, qualche dunque che aveva un pochettino di picche con l'altro, ma non era mia tan, ma tutti quanti si rispettava, se voleva bene, altri baruffia anche, ma era una cosa di altro mondo, era per dividere un po' di cacciassa di volte. Ma tutti quanti si rispettava, scherzava, si giocava a bolla, andava a giocare a carte, filò, dar pregare quando era il giorno da Madonna, principalmente che arrivava a Santina, la che era Madonna di Fatima, che era Madonna di Parisida, che era tante consoladora. Ora che era Santina che passava, tutti quanti si cattea, andava all'incontro, si cattea delle case, far filò, pregare rosarie e ciucciare o mangiare qualcosa, giusto? Sì che era bella, tutti quanti anche giuttea te accesa, andava a giocare a bolla, tutti quanti si rispettea, a volte una piatta, una caiccia, veniva fuori qualche porco, ma dopo continuava il gioco, solo con una gamba a volte, ma andava avanti, bellezza così, alla... i bambini e la gente che lavora in colonia sti anni, principalmente che l'era tutta brass fatta con la forza della famiglia, di cada un fa il suo lavoro, l'era soffrì, ma tutti fa di buona volontà. Quando si fa la catea sua safra di forment, miglio o qualche altra cosa, patate, dopo la nostra regione qual era stata forte di piantare patate. La nostra regione qual era fatica che fosse un colono che non piantasse mia patate qua. Ora tutti quanti fa forza che mai, tu sì, era tutta brass. Ma tutti quanti la leva la famiglia, aiutando la società, la comunità principalmente, perché se poi mi confondere società con comunità. Mi vuole la mia società. Non le mie ben così, società le tiene una impresa, un club o ten qualche altra cosa. Adesso te ha chiesa, la te ha comuna, le è una comunità, là non è mia soci, le membri della comuna della chiesa, così davanti. Mandiamo sto conasso là al Simioni, là, ai Birreari, l'ascolto del programma che ha fatto una telefonata qua, e lui è sempre a posto, sempre giuttando. Accompagnando fuori la settimana, anche accompagnando la programmazione della Radio Amizade, e allora lui ha conseguito ligare, perché il nostro telefono qua è medio problematico con le mie fasi, ma quel che poi allora manda via il WhatsApp che è il 54984352490 e il fixo che se il da giusto 3351 1277. Senta, andiamo avanti qua parlando un altro pochettino dei nostri compagni, che Lori è sempre a posto aiutando il nostro programma qua, il nostro, no, il programma da cultura italiana, diciamo nostro per via di costume di dirlo, no? Posto 35 di Milton Dall'Agnol sul telefono 9973287 42. Si credi il banco nostro dei coloni e cittadini qua da Vicanabaro a più di 30 anni becche aiutando l'ospedale, la PAE e altre entità e finanziando e aiutando il commercio locale e anche principalmente a colonia. Telefono 3355 9204. Se ci vuole fare un sicuro come che parla prima, ti rega avanti, stemmi a aspettare venga qualche brutto temporale e rovinare su qualcosa la vostra famiglia, la vostra casa, perché il capitale
è la cosa più importante per la gente mantenersi, eh? De là è un sicuro che è importantissimo, che le mi non ti la casa descomisso se aveva se aveva fastidio da gastare soldi tutti gli anni, ma è importante, è importante avere un sicuro de residenziale, come si dice, o per le macchine o per i paviglioni, è importantissimo perché non è tanto rischio. Ora andate al Sicredi e fate un sicuro per le vostre macchine, la vostra casa, principalmente a casa. La GNC è presente a tutti quanti lì, un stuconasso la GNC. Valti che vuole, adesso sarebbe buono comprare un regaletto per i bambini, guarda, neanche se un pertensinellete, ma compregle, deghe che te sa, mi pensa i pochi regali che mi ho guadagnato a vita, che se puoretti come i... I più poeti che i poeti, con l'altro, ma quando si guadagna qualche dolcetto, qualche sinella, o sia un mischieretto che era per gente giocare, passarsi le ore, se si pensa fin ancora, è importante per la formazione di tatin poter giocare, tra di loro e anche col nonno, così davanti. Nell'idea della genia Chico, che ne tanti mischieretti, beh, importante, cose di salute. Le mie mischieri che causa vizio sul telefono della GIG è il 981030333 e tutti quanti valti da Colonia, adesso che è ora di fare la nuova safra, il piantaion, il battistello commercio serie A, squadra Vica Navarro, Moliterno, Casca, Andrea da Roscia e anche Protasio Alves. Lori adesso è la regione tutta qua che Lori attende, ben attendesta paesi tecnici. E sempre che vi occorre, anche se occorre, c'è il tecnico del 999-50-10-20. Parlai con Douglas, che lui smisce fuori là gli agronomi e tecnici andare a fare una visita da proprietà e vede che prodotti che vuole, quando che è ora di passare o no, quando che è ora di piantare e anche quando che è ora di cattare su, che è importante. Telefono del 999-50-10-20, l'ora con Douglas. La farmacia mais economica, farmacia pop. Può parlare adesso, né? Che sparagna la famiglia della che ne prodotti di salute, bellezza e igiene e tante cose così. Cosa importante per la salute dei SIA e mestieri, dai un repellente che è importante anche a quel che ne, perché i moschiti borasciuti e io divento armati e voglio ciucciare sangue da gente. E che nel plantone 24 ore, che è il 98448 5579, anche con la farmacia popolare che le ne dà sconti speciali o ne anche prodotti che gli è per la famiglia, sono d'artoli che le quei di uso continuo. Il telefono allora sempre del plantone, principalmente il 984485579. Il mercato famiglia qua da Vico Navarro, con promozioni speciali tutte settimane e anche le volte fuori per il mese. Che le semanale e che le del mese, dentro sempre che guardate lì a banda sanca del balcone che nelle tabellette là con le promozioni dei prodotti per farti fare compre buone speciali con dei sconti buonissimi e prodotti di qualità, che ne frutti, bevande, mestieri per la vostra cucina, tasse, bicchiere e così avanti. Vuole comprare anche una carne, dei galletto, un salame, che loro fa il salame anche là, e valti compri, porta a casa per la vostra gente, fate che sapete che la gente che fa con capriccio, e anche tutte le domeniche di mattina e feriati sempre verti, se valti vuole fare una riserva di carne, basta che li lieghi per loro, onde là, ma se vuole essere a casa e vuole fare la riserva di carne, allora loro a cucina il sabato e domenica, del 981037020 qua alla Vico Navarro Mercato Famiglia, giusto? Ora andiamo avanti con altre due belle sonate che se no paghiamo mille conti, che qua, no? Avanti l'ora con adesso che ne qua il Notte de Bergamo, questa è la musica italiana e il Fogon a Legna con l'Associazione Italiana Triveneta là di Pignalzino, con Vincent Cansi che è il maestro là e anche il compositore di musica e tutti quanti che giutta che loro è bright italiano. Santa Catarina è davanti fin da Rio Grande do Sul con la questione della cultura italiana, giusto? Avanti.

Pippa Pippa, che tra l'altro becca le 8:31 minuto nel programma italiano qua della Radio Amisad. Ancora siamo medo retta con l'altro della maniera che siamo buoni, perché mi sol qua ancora senza quei che conta storie, sai, che quei che fai scherzi estri, allora le pi fatica un pochettino, ma siamo qua per mettere sulle musiche a quei che piace il programma ascoltare suonare belle, e la musica la sempre la porta a storia di qualche cosa che è diventata vita italiana e tanti altri mestieri che a volte porta un po' di nostalgia o della saudade, come si dice, di sti anni in Rio, da quando che si viveva di più la nostra cultura più naturale, ancora più fatica. Se parla manco, ma tutti quanti che poi in famiglia, principalmente dopo che le famiglie italiane normalmente ta colonia le nove che de più si mantiene a lingua, che ne manco interferenze e cose così. La storietta lì di un italiano che era triste che mai, triste, e con l'altro fratello che ha detto: gatto, che deve essere così ta triste? Ha detto: gatto, mi ha visto che nostro fratello ha perso gli occhi. Ha detto: andiamo, ha detto, perso gli occhi, ma tu che? Ha detto: no, ha perso la visione, nel più buon vede che. Che era il problema, no? E allora ha detto: no, che vedo più niente. E allora lui ha detto: no, no, ha detto, vede niente, no, qualche pochettino sempre vede. Ha detto: mi guida che le ha cacciato, allora che mi fa quel mal lì, ha detto, te. Ha detto: ma lei da cacciata che lui ha perso gli occhi, che ha perso la visione. Ha detto: ma è me allora che bevo stesso, ha detto, che vedo il doppio. brutte robe, no? E quel che ha cattato, cioè che ha usato l'onimo, sa che sti anni che l'onimo è passato al comune, pieno di gente che mai è dato un pochettino, uno che ha usato là in fondo l'onimo, che ha detto: chi che ha perso un mazzo di soldi? Quasi tutti salta su, mi ha detto: no, pian, ha detto: aspetta, detto, mio che ha sol a borascetta, poi intanto i soldi no, quanti parole che salta fuori, eh? Qua che ne ho un audio sul la zap, ma so che qua mi posso mi ascoltare l'audio perché il telefono le dopperà, giusto? Andiamo avanti allora con due sonate, subito ritorniamo qua. Il campanile alto con la famiglia Facchinel e dopo le campanelle, quel gruppo Saluto al Brasile.

lingua, vita e storia dei nostri immigranti italiani tra le onde della radio Amizade FM 107.3. Avanti ancora.

avanti ancora con il nostro Talian, quando che le becche le 8:41 minuto. Saluto a Livo Barbiero, il Tripa Secca, l'Albiere che mandare che ha detto lì un audio, ma so che qua colgiamo il telefono d'opera e via il computador, non che ne mia come ascoltare qua. Ma manda per scritto Ivo, che l'ora un altro parlon qua. Su con adesso là a Ivo Barbiero, tutti quanti là della regione di Biraiara che ascolta il programma, sempre aiutando anche loro, bravi italiani là. E qua, detta con l'altro, la temperatura continua ancora quella e la umidità ancora alta, che mai. Vespera di feriato, tanta gente, Dio. Vespera no, le fine settimana è l'uni feriato, festa della Madonna apparecida. Allora tanti approfitta per fare un viaggio, quei becchi di andare fin da praia, come hai visto. Ancora scaldare becchi da praia, ma beati quei che possono andare. Scamparvi un po' del bordel, perché ultimamente tu si di Dio, da più per ascoltare niente che è un baccan, una baruffa che fa fin paura. E anche schifo, ma depide tu fa schifo, no? Ma è da quell'altro che compri di passare via, mi dico, no? Come dice il Valmor Marasca, Bauco mano tanto lui che fa la musica, allora adianta a salsi imbrogliare, perché chi è Bauchi ma neanche tanto, allora che crede mia neanche tutto. E così le la vita della gente qua della nostra regione, che ha la grande maggioranza da colonia, e che nei municipi con la città, un po' di gente in città, quasi di più, un po' di gente da città che da colonia, ma anche voi che quei che giovenotti, che giovani su, che studia, fa il pulito, ma che noi smette che è a colonia. Può andare a studiare dopo tornare, perché dire in cuore tante facoltà che giunta anche a quei da colonia. La mia so studiare tecnica agricola o agronomia o veterinaria o cose così, che ne tante cose che sono di amministrazione, come amministrare una proprietà, una impresa, che è importantissimo un po' di avere conoscimento per meglio capire le cose. Mi sono gente che ha studiato a fare diritto, come si dice, che lo studio per gli avvocati. Dico, no, mi va mia far essere avvocato, ma lei per me capire meglio le cose, desde le leggi, la legislazione, per me sapere come che si fa. Qui ha un commercio, chi ha una impresa, cose così, allora è ben più attenti di fatica sbagliare. Giusto? Allora Bau comano tanto, lei la sonata. E a tutti quanti che Dio ci appare la strada per andare a viaggiare, o che va a Romaria, chi va a San Paolo, tanti qua a Passofondo, che neanche al santuario qua a Passofondo. Ora andiamo in pian, stai attenti qua a piova, perché il pericolo è grande tutti. Ora, ma come hanno tanto le sonate dopo Pellegrin che viene da Roma o col coral Stella Alpina da Cassia.

0: Incita em campanha. Como se dizia na volta em Colônia, avanti ancora Talian par tutti quanti.
1: E così ritorniamo proprio del buon quando che le becche le 8 e 54 minuti. Il programma Talian, arriviamo alla fine di questa sera del sabato 10 di ottobre del 2026. Con la grazia di Dio siamo di arrivare a un altro finale del programma. Con l'aggiunta della forza sempre qua del Battistello Commercio dei Cereais, qua da Vicanavaro, Moliterno, Casca, Nel da Roscia, Protasio Alves, sul telefono 999 50 10 20. La farmacia mais economica, farmacia Poupalar, adesso con plantão anche 24 ore del 984485579. Mercato Famiglia, verso sabbi, domenica di mattina e feriali anche di mattina, per ben attendere la gente, anche sul telefono 98103 7020. GIG presente la casa dei regali per tutti quanti della famiglia. Stuconasso a tutti e un buon giorno dei bambini. La GIG presente è il 981030333. E il Banco Sicredi Ibiraiaras, che è la nostra regione qua, che c'ha per Ibiraiaras. Il Banco Sicredi, valti che vi occorre fare finanziamenti o sicuri della Ulighe, del 3355-9204. Valti tutti quanti da colonia, da regione, che occorre del diesel, petrolio, mischieri del posto combustibile. La vuole il petrolio, mena, l'origo mena là in colonia. Basta ligarti il 996 328742 o mandiamo un audio del zappe zappe. Giusto, ringraziamo a tutti quanti i nostri compagni patrocinatori che mantiene qua queste due ore del programma tutti i sabati di sera dalle 7 alle 9, e ringraziare a tutti quei che aiutano a fare il programma, che ancora se non fossi stato qui a casa aiutarmi a che mi sol, che ancora mega ciava del bon, cioè mega sa mi sol qua per tirare la sapa. Ma mica spacco il manico se non è la volta che mi fa così. Spacco il manico da sapa che verdo l'occio anche. Buonasera italiani, un stru con la della meccanica Serbaro. Grazie allora qui da meccanica Serbaro per essere ascolto aiutando a fare il programma italiano. Ecco, parlare del Locatelli e del Toassa, là, Ayrton Toassa, che lori viene qua al sabato mattina a fare il programma qua a Radio Misade. Lori che là del Paraì. Gente buonissima e ben animati, de scherzoi per fare programma. E la vita ha detto che qualche dì viene su, sta su qua, viene a fare programma e dopo resta qua a fare un filò con altri. Allora, dopo che il batton rento della cantina del Giacomo.

festa lì, in omenaio ai suoi 80 anni. Oriela do chi fa la sua festina. Auguri a Giacondo e tutta quanta la famiglia per questa bella storia. Mi ringrazio a tutti, vi raccomando che torneghe ad ascoltare la radio del programma italiano sabato sera dalle 7 alle 9. Qua allora con tutta la tormenta del prossimo sabato. E a tutti quanti un strucconasso e arrivederci.